0: Talata, chi sia sogno?
1: Chi sia sogno?
0: Chi sia sogno?
1: Che
0: sia chi sia sogno?
1: E la
0: vita, ma non